ke le buile ga di mothile di thobela ge re le kola mebaraka mesong ye rand ya Africa borwa ge ba betswa le dollar ya United States re ke shwa di rand tsa le sometsela le disente tsa masumene shupa ge ba betswa le ponto ga di rand tsa masume pedi pedi le disente tsa le sumene ge ba betswa le euro ga di rand tsa le sumesenyane ge euro Iwe baka di ranta ka dollar e tee le disente tse le sometlhano mo la dollar a ile go di yene tse le kholo masometlhano tshela le disente tse masometharo gere ya go dira fa ga uta re ke sho faka di dollar tse di kitse nne le metse masometlhano senyane dollar platinum ere ke sho ka di dollar tse sekete magolo tshela masomenne tshela onse o lisa totlwa go ya brand re ke sho faka di dollar tse masometso swa itharo le disente tse masometsenyane senyane barrel ke tsona tse me baraka tse o thobela

0: bella.
1: E Ausiaco, ci ha detto.
0: Poi dai, Vinella. Fratella, dai, Vinella.
2: Ok.
0: Alleluia.
2: All right.
1: Amen.
2: Hey. All right. E fele di bo. E re ko bugwe. Tobel. Rno chiche lo. Hello. Re go no wena o kae?
3: No, na o hela no mo ke matheni ma vita nkwe. O tsa mane khare. Ya, ha ke a se ke yo.
2: Ya. Wa kwa hala ho itla thabolla man.
3: Bona ke rata hampi, ke rata hampi, ke etela my manager.
2: Okay, a re thome mathomo, a re thome mathomo. Go gomola ka mo ka re theletsa wena. Shiwe.

0: Okay. Motsweletsi.
1: Tsala.
0: Motsweletsi. Gore ke ba kwa le botlhoka kere. Eh, abe ba saletsa mona.
1: Ba di sweri, eh.
0: Orara ke ba tsheba ba bedinyana. Go ba dinoki. Ke di moka reng ka ba busha moya ka kosa ya mpharanyane.
1: Ba busha moya.
0: A re tshwana le ma. Ba re gwa da tsana le tata gwe. Ka di ketso tsotlhe. Re tsene goding ya bomma kere.
1: Mm.
0: Bona le bomma ba ile ngore ke ngwana a sa kwe. A o kwana o tsheletse papao. A re tlogeleng go dira dilo tsa mofuto. Ngwana o tshwana le mmagwe ga dira tse di botse. Ga tshwana le papago hei kore re le senya mabitso. Rena re di dirang dilo tseo a re di latlheng. A re kore a di thome ka nna di thome ka wena.
1: Ngwana. Kolo mongwe le ena a re o dira matepe. Wa bitse papago.
0: Kore o abela papage ka dilo tse ka mo. Rona ga ka tshwenye ge papa tsena ebile bo etla papa go kenya ka go mmotsa re ra gore
1: ana mo ebile mo mo jwa mo baneng
0: ei

ba ga re go ntshirogela ya tsobela FM bo shate wa tsobela bo itsapisho stand native wa ka wa le rato ke na ri shango go kwa nna di ka ba di fetogile jang sripeng se ka dintlhagolo tsa ditaba ka mora go fa le fasting la dipapa di le Constance Machipa are kwe.

Masha wa kolane ke go leboga ge re lokela mebaraka mantjiong a le hono re go jaranta e go baka diranta tse le sometsela di sentetse masome tlano tee kgatlhano le dollar ke diranta tse masome pedi pedi di sentetse le sometsenyane kgatlhano le ponto ya Britain diranta tse le sometsenyane sente e tee kgatlhano le euro euro e go baka dollar a tee le di sentetse le sometlano dollar a e go baka dintlhetse le kholo masome tlano tsela pedi farolana tsela tsela go yen ya Japan ka China dollar e go baka di yuan tse tsela di sentetse masome shupa tlano ka India e le kana le di rupitse masome senyane tlano di sentetse masome tharo tharo ka re tla go di bosses me ba re ka ka Wall Street e tala fetse Dow Jones e na meletse ka ntla e tee ferelwana tee Nasdaq e tlhatlhogile ka percent e tee ferelwana senyane mebaraka ya Europa le yona e ya kgatlhisa FTSE 100 e go diperesente tse le fela fegelwana tee CAC 40 ka fora e tiletse ka peresente e tee fegelwana tlhano German DAX le yona e tlhatlogile ka peresente e tee fegelwana supa mebaraka ka JSE le yona e tala fetse All Share Index di latlhegetswe ka diperesente tse le fela fegelwana senyane gomme di go dikete tse le golo lesomepedi magolo tlhano masometharo tee financials di tlhatlogile ka diperesente tse le fela fegelwana tlhano industrials di kaonafetse ka diperesente tse le fela fegelwana senyane top 10 resources di tlhatlogile ka peresente e tee fegelwana senyane gomme di benyabenyane tša meepong di godimo ka diperesente tse tharo fegelwana tee gauta e gweba ka didolara tse dikete tse nne masometharo aro ne platinum e go ba ka di dollar tse sekete magolo tsela masome pedi onse olio isa tlotlwa ya brand e go ba ka di dollar tse masome se swa itharo di sentetse masome ne senyane barele ke tsame baraka tse ke a leboga.